in giro sta, piglia il cuccagna per un barbiere, vita più nobile non lo si dà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Raso di pettini, lanciate forbici al mio comando, tutto qui sta. Lanciate forbici, raso di pettini al mio comando, tutto qui sta.

di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, quella parrucca, presto la barba,

castaña per un barbiere, vita più nobile non si dà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Raso di pettini, lanciate forbici al mio comando, tutto qui sta. Lanciate forbici, raso di pettini al mio comando, tutto qui sta.

igualità, igualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, quella parrucca, presto la barba, quella sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, quella parrucca, presto la barba, presto il biglietto, ehi, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro,